0: Ay, ay, ay. Migina tuela sana kavo profeta moto nati.
1: Mugina wakati wakani pa hini ndo uriani hapari na antena nasional. Sai 4 horas e chegou a. Asa, asa. Wakati kumulipela